Ρόδιμη, Αστάρτε. Amata, parlami tanto, so forte, soffro ancora tanto, guardami! La tua forza non ti ha mutato tanto quanto io sono mutato per te. Troppo mi amasti come io ti amai. Non eravamo fatti per torturarci così. Quantunque fosse il più

του να μην το τεστεί. Και io sconto il castigo per entrambi. Che tu sarai del numero beato e io morrò. Perché finora tutto quel che odio cospira a incatenarmi all'esistenza, una vita che mi esclude dall'immortalità, dove il futuro è simile al passato, non ho tregua. Non so che cosa chiedere o cercare, sento soltanto quello che tu sei e io sono. Ma prima di morire, vorrei udire di nuovo quella voce.

ho invocato nelle notti serene, ho spaventato gli uccelli addormentati tra i silenziosi rami per chiamare te, ho risvegliato i lupi montani, ho appreso alle caverne a riecheggiare invano il nome tuo adorato tutto, rispose tranne la tua voce, parlami, ho errato sulla terra e non ho mai trovato a te l'uguale, parlami, t'ho cercato tra le stelle a vanire, ho contemplato il cielo inutilmente senza trovarti mai, parlami, guarda, i demoni a me attorno hanno pietà di me che non li temo, e ho pietà per te soltanto, parlami, sdegnata se vuoi, ma parlami, dimmi,